0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare.

0: Comenci l'aspettacolo.
1: La mattina mi sono alzato bella ciao, bella ciao. Mattina sono alzato e ho trovato l'invaso.
2: O partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, e mi sento.